vale cosa è. Se non lo rangono male, tanto rangono fucoliano anche lì. Ai, a papà cadisa cosa è. Ai, a papà vale cosa è. Alla cosa cararata onda così. Dalla che le tue cere causa. Rangele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.